Del conti per pali, per vissima clori, già corrono, corrono, corrono i pali, le invite pastori. Per conti per pali, per vissima clori, già corrono, corrono, corrono i pali, le invite pastori. Già ieri

dirsi, già dirsi distende la man vi ti prende, che te col sol vuole menar le carole. Già dirsi distende la man vi ti prende, che te col sol vuole.